di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: gli occhi suoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua.
1: Ahí estaba nuestro buen amigo Domenico Modugno, y aquí está Eduardo Vianello.
2: Alle falde del chi